0: Ricci! Ricci!
1: Ricci, Ricci, Ricci, Ricci, o se non remeso ticci, ravago mo colo, ucci panas adios.

Izzo, rizzo, cucurizzo, nemo, zitto, cioccovizzo, volto, tio, tefel, meghette, meghette, sciubo, sciubo, gendo, sciubo, vammi, chisnaio, polubo, essere, tintini, smicheiette, izzo, rizzo, cucurizzo, nemo, zitto, cioccovizzo,

senza rossa fosse tette, si ne muovi va che tocca come sempre. E le tenore è senza rossa fosse tette, si ne muovi va che tocca come sempre. Le joe ste divano, e più se compagni la ricusano. Le joe ste divano, e più se compagni la ricusano.

cose mettono a cuor risano. De si felesighe vol occo mannoc, se di ose e per voci picchisce velei, e se ne temo com'am felesighe. Se di ose e per voci picchisce velei,

anche allegro insolato, ciò che so chi copato, chi sogna l'om. A rombo corri bisli, chi sogna l'om. Se che chi sla in semesi, chi sogna l'om.